I get your luen you pari e porofen. Rangwe du ko you pari e nyabiri. Odie no pindo e mulingo no.

0: quello che loro raccontano, ne aiuto un po' quello che loro raccontano, ora parla ma chiedo che vuota lì
1: guapi a Juan Champé
0: ma non è la bella lontanina di
1: a Leon Hattie.

a tutto l'aria a occo. Mi chiamava non caccia sempre. Mi vuole una connessione, ma non lo io magari. Sempre da in altra riera. Già che vuole una linea, che vedi un quadro.

Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, Dani, D

malolo kigamala uchongo pinje ingamageno goyeno mati ingamalolo kigamala uchongo.